forza e riguardo, qui mi lampa mai la cima, un cuore fuori, capita.